0: temprato dal paesaggio, io che vivo qua, agitato come il lago che bagna la spiaggia.
1: Yeah, ce weekend, c'est chez papa que ça se passe avec les brosas de la CAD. La soucoupe, numéro 3.
0: Cosa volevano insegnarmi? Bevi dopo il gabbio, quello che c'è in più è soltanto un paio d'anni. Odio questa città stupida. Sbocco alla festa dell'unità.
1: Ce weekend, c'est Nembi, Fonon, MRS.
0: Ma chi si prende tutto è pronto a uccidere per niente.
1: Rancard chez papa.
0: Non ero pronto veramente a fare
1: a partir de 21h.
0: Devi comprendere chi sei quando non sai chi essere.
1: Les mecs vont envoyer le cœur.
0: Chi sei quando non sai chi essere. Io metà buono, metà uomo, quindi plato plomo.

0: A Pedras,
1: DJ Graff,
2: Italy. Dorma, tu nous donnes les infos après.
1: Allez, DJ.
3: Trasforma in rock, giocando al chimico con la provetta studiano la formula per rimediare alla faccenda sudola, comunità metadone in pillola, virgola, hanno già acquistato il copyright della scena, stanno costruendo una nuova carriera, hanno un ladro per il caccolo, un cane tossico che mette addosso il panico, accusamelo, controllamelo, sorpresamelo, se me lo trovi arrestamelo, ma firmatelo e non spiegarmelo.